parlo con la batteria ora che ne visto papà e con paride ne parla papà e ne con la turuga ma pure cuga papà e ne con la pura punare papà chi nisca non ne nica mo gianda io pedem e la patratina che mi metto a tenere la cerezza.